Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljše.

0: Tutti i Hoodie Hitti. Sasha Panciur.
1: Let him march again. Welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci, sì, un caffè.